0: di rifarci.
1: Senti qua.
0: Sono 218. Come Texas, Tango Lima Bravo. 5658. That's Tango Lima Bravo. 5658. Can we have a silver, Sherry Mellow?
1: And of course.